Radio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oniamo destro verso il transito creatura esista, presto legno, ed un amtandio suo, che è un sopisipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.